Di Giorgio Land, stasera fino a mentre noi, tu sei un po' sdrucciolato.

occhi da cucciola, soffre il solletico, il cuore lo sai che van solluccherò. Quando ti neghi ad un tratto ti dai, ma non pretendere.